0: contando de la tanzua. Mantenu una candelia e rotonda, e margaregas. Mantenidos un pondón candelero de tanta funda. Margareo tonoria. E sinto bonita, pistolero pantanta. Che mantenu un domenicato, era pulca, ma le siete non le brusa. A tonda le canta, le ho tutto il mondo di lui, la bella. E seria, ai, ai, ai, ai, abbandando il colore, qua. E sinto un nero, mando taisa, dalla cara se meros. A bombando le cose, sei catatorfa. Munza, pensa, la punza nera, forza, me che amo, bla, bla, bla, bla, bla. Ma che andare, che vuole, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Oh, come on, ai, ai, ai, ai, ai,
1: ay, ay, ay, México, mi México, mi corazón.